todo lo tenemos en el Bío Bío. Y el mejor bailable de Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile,